chiso aago lagi dine e aago lagi dine e aago lagi dine mitha mitha chahna yo man ma jagi dine e man ma jagi dine e man ma jagi dine e,